0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con l'incidente aereo di questa mattina in Istria. Verso le 8.30 un piccolo velivolo è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Orsera. Dagli ultimi aggiornamenti sarebbero 2 le persone ferite. Fonti ufficiose riportano si tratterebbe di cittadini sloveni. Si tratta del secondo incidente aereo in Istria in meno di una settimana.
1: Sul luogo dell'incidente sono state immediatamente inviate tutte le squadre di emergenza. Ancora nessuna informazione ufficiale sulle cause che hanno portato alla caduta del velivolo. L'incidente ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza del traffico aereo, sportivo e turistico in Istria, una delle contee con la maggiore concentrazione di piccoli aeroporti e attività di aviazione leggera.
3: Voltiamo pagina. Il Comitato del Sabor per la Costituzione e il Regolamento ha approvato a maggioranza la lista dei candidati per l'elezione di 3 nuovi giudici della Corte Costituzionale. Sono state presentate 17 candidature, ma una è risultata non valida. I 16 candidati ammessi saranno ascoltati la prossima settimana.
1: Dopo il fallimento del precedente bando, bloccato dalle divergenze tra maggioranza e opposizione, si apre ora una nuova fase di consultazioni. Per eleggere i giudici è necessaria una maggioranza dei 2/3 del Parlamento. Ricordiamo che dal 12 aprile la Corte Costituzionale opera con un organico ridotto a 10 giudici.
3: Proseguiamo con la sfera politica, giro di vite a Zagabria contro il lavoro nero in vista della stagione turistica. Il Sabor discute oggi in procedura d'urgenza la nuova legge per il contrasto al lavoro sommerso. Il provvedimento punta a potenziare la trasparenza attraverso una piattaforma digitale per la registrazione in tempo reale degli orari di lavoro, estesa anche a edilizia e piattaforme digitali.
1: Previste sanzioni molto più severe per i di lavoro recidivi e campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani sui vantaggi del lavoro regolare. Sempre a Zagabria, oggi è in corso un incontro tra i sindacati dei servizi pubblici, il ministro del lavoro Alen Ružić e il ministro dell'economia Tomislav Ćorić. Al centro del colloquio le misure antinflazione.
3: Per la cronaca, nella scuola elementare di Velika Gorica oggi è giunto un team di supporto psicologico del Ministero dell'Istruzione per assistere alunni e insegnanti dopo la tragedia avvenuta ieri, nella quale un bambino è morto soffocato mentre stava facendo merenda. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Fonti ufficiose riportano che il bambino frequentava la seconda classe.
1: L'ufficio del Garante per l'Infanzia ha invitato i media e i cittadini ad astenersi da interpretazioni affrettate dell'accaduto e a rispettare il diritto alla privacy della famiglia del bimbo.
3: Voltiamo pagina, parliamo di turismo. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Croazia superati i 4,5 milioni di visitatori, con un aumento del 5% rispetto al 2025. Novità anche sul fronte campeggi, con una nuova normativa in consultazione. Il servizio è di Italo Banco.
4: L'Istria si conferma regina assoluta del settore con oltre

0: degli ospiti americani. Il ministro Glavin ha promosso la stabilità del settore, invitando però gli operatori a mantenere prezzi responsabili per restare competitivi. La Croazia si prepara inoltre ad introdurre nuove regole per le case mobili nei campeggi, con l'obiettivo di contenere l'eccessiva urbanizzazione della costa e preservare il carattere naturale delle strutture ricettive all'aria aperta. Il regolamento, attualmente in consultazione pubblica e atteso entro agosto, stabilirà che le case mobili siano soggette ad autorizzazione urbanistica. Tra le novità principali figura il divieto di mantenerle entro 25 metri dalla linea di costa nei campeggi situati nei centri abitati. Le nuove norme prevedono inoltre che costruzioni e case mobili non possano occupare più del 30% della superficie complessiva di un campeggio.
1: Notizie locali.
2: Apriamo con la cronaca dal Grobniciano. Ieri a Pothum, nel comune di Elegne, si è verificato un incidente mortale sul lavoro. Un operaio 45enne è stato travolto e ucciso sul colpo da un macchinario guidato da un suo collega di 54 anni.
3: L'allarme è scattato intorno alle 17:20. Le indagini sono ora in mano alla Procura di Fiume.
2: Voltiamo pagina. La municipalizzata Autotrolley informa la cittadinanza che hanno preso il via le notifiche per il rinnovo dei diritti annuali destinati ai titolari delle tessere gratuite riservate agli over 65. Tutti gli appartenenti alla categoria residenti a Fiume possono recarsi al punto vendita in piazza Jelačić.
3: Sarà necessario presentare la propria tessera RCC e la documentazione attestante l'importo della pensione o di altri i redditi percepiti. Gli sportelli di piazza Jelačić sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 6:45 alle 19:30 e il sabato dalle 7:45 alle 12. E ricordiamo che lo scorso luglio ben 5.518 utenti hanno usufruito della tessera annuale gratuita.
2: E intanto scoppia la polemica per problemi di aria condizionata guasta sui bus dell'autotrolley. Il sindacato dei dipendenti comunali denuncia condizioni di lavoro disumane per i conducenti, con temperature che superano i 40 gradi e forti disagi per l'utenza.
3: Pronta la replica della direzione aziendale, che ridimensiona il problema parlando di soli 9 mezzi fermi per guasti e attribuisce la criticità alla scarsa potenza dei condizionatori sui bus più vecchi. Da aprile a oggi sono 45 mezzi già sottoposti a manutenzione preventiva.
2: Oltre all'autotrolley a Fiume è guerra al degrado urbano. In soli 20 giorni dall'introduzione della seconda linea di turni pomeridiani, gli operai della municipalizzata Cistoccia hanno rimosso dalle strade cittadine ben 242 tonnellate di rifiuti ingombranti e immondizie abbandonate illegalmente fuori dai cassonetti.
3: I primi dati mostrano un netto miglioramento nelle zone più critiche, ma la strada è ancora lunga. Di questo passo, l'incivilità rischia di costare alle casse comunali e ai contribuenti ben 1.300.000 euro entro fine anno. Per contrastare il fenomeno, ricordiamo che il Comune ha raddoppiato le sanzioni per i trasgressori e che da questo mese sono attivi i centri di riciclaggio mobili.
2: Apriamo la pagina della cultura. Proseguono gli appuntamenti nell'ambito della settimana della cultura fiumana. Questa sera presso la Casa Garbas si inaugura la mostra di ceramiche della sezione Romolo Venucci della Comunità degli Italiani di Fiume. L'esposizione propone i lavori fatti a cottura RACU con diverse tecniche.
3: L'allestimento viene realizzato grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza regionale ai beni culturali del Ministero della Cultura croato ed è anche un omaggio all'80° anniversario della Comunità degli Italiani di Fiume. Parteciperà all'inaugurazione il coro femminile della Fratellanza, inizio alle 18:30. Sentiamo l'attivista Ivna Safungic.
4: Per l'80° anniversario della comunità ci siamo sbizzarrite coi lavori nella tecnica RACU. Abbiamo scelto 5 tipi di tecniche RACU e li abbiamo esposti. Cosa vuol dire RACU? RACU vuol dire togliere i pezzi dal forno, che sono forni a gas incandescenti, e metterli nella carta o nella segatura e fare praticamente le riduzioni. Una tecnica è stata pasta fatta con le riduzioni con la farina, si chiama obvara, e questo abbiamo esposto, queste cinque tecniche, sono molti lavori, li abbiamo fatti molti,

0: spero che la mostra piacerà.
1: Andiamo avanti, torna stasera a Palazzo Modello il tradizionale Ballo delle Ottave, la festa che saluta i ragazzi delle scuole elementari italiane Belvedere, Dolaz, Gelsi e San Nicolò, che si apprestano a passare alle medie superiori.
2: Sarà una serata densa di emozioni tra scatti ricordo, i discorsi dei capiclasse e i saluti istituzionali alla comunità degli italiani, prima di lasciare spazio alla musica e al tradizionale taglio della torta. Inizio alle ore 19.
1: Ed ora musica e spettacoli. Nella quinta serata del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero, svoltasi ieri sera a Veglia Città, il gruppo femminile Donne si è piazzato al primo posto, seguito dalla debuttante Mia Starai. Terzi classificati Osso Butoraz e Nicola Kolacevic con la clappa Tich.
2: Nella classifica generale il quartetto Donne mantiene il primo posto davanti al duo Vitasovic Reyes e a Mia Starai. Questa sera il MIC torna a casa a Fiume per la penultima serata del festival. Appuntamento alle ore 21 in Piazza della Risoluzione. Aggiungiamo che i biglietti per il festival sono andati a ruba, registrando il sold out già nella giornata di ieri.
3: Che tempo fa?
1: Nel Quarnero il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato e sereno, anche se nel corso del pomeriggio non si esclude qualche temporaneo annuvolamento con possibili piogge o brevi rovesci. Scirocco da debole a moderato, temperature massime fino a 29 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 27 gradi, umidità relativa al 57% con alta pressione atmosferica.
2: Domani tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile e condizioni di instabilità. Nel corso della giornata, con annuvolamenti più intensi, saranno possibili piogge e rovesci temporaleschi, attesi soprattutto in serata e nella notte, anche con fenomeni di forte intensità. Vento di scirocco da debole a moderato con locali rinforzi. Massime in Istria nel Quarnero tra 26 e 28 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 27 gradi. E concludiamo qui il nostro GR, realizzato in regia da Domagoj Zoric. Prossima edizione domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie per l'attenzione e buona serata da tutti noi.
4: Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.